troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando

generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando.

sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che strane creature. Ogni volta che parlano è una truffa.